To Sodom, ti sposami del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.